0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando Chama y Jams por Exa FM 97.3.
2: Yo.